Ebumnandini yo, bizungana kobiza, isani na iza, nebumnandini.